0: Easy, easy captain.
1: Per it. Per una sei. Una bella canzone. Fai a pane. Get it under control. Just go to 2004. Se. So. I don't know. Se. Come te ne sei. Se li fai. E vale filare. Sarebbe solia.